mezzo distrutto. Hai preso le tue cose, poi nel frattempo è cambiato il mondo. Non so cosa sia successo, anche il pianoforte è rimasto muto. Certe cose non si dicono, ma una è certa.